0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la cappotta? La macchina appena aperta sul scotto colorato dai gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicatito pupa! Scusa!